0: 4 hity brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.
1: Spiace, devo andare via, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dietro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori.